Dámy e che sono carancucciupi, carancucciupi, cangonas, cangonas, catinghici, samactagliarini, cisciarini, cisciacca, e programmazione 88.5 FM, canguna, canguna radio, le che sono carancucciupi, carancucciupi, catinghici, 88.5 FM, nascinapi, samaclia, alisciamo, cangonici, che programmazione con aista, aista, le che sono Virgencita del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, yo can semactalia, rinch rinch catiuscanchi de quisca ayugonalia. La semactalia, semactalia, yo canchi de cucanchi de quisca ayugonalia, rico canchi, semaclia ali causa yugonara, ayugonalia ali causa yugonara, rinchichu yasha, catiucanchi cuna caipuncha, cunapi, chichigunapi, catiuncha canchi semactalia, semactalia, semactalia. Catiuncimi. Estevi semactalia, semactalia. Rimosha la kishka, ayugunalia, rimosha. Nashamunanga, nashamunanga, la kishka, ayugunalia. Nashamunanga, rinchi, rinchi, kaitaki, wow.